0: c'è da throwback al da Lodun in a Sky, Jabba Move Your Body, Jamie Taren, Wayne on Bay Breakfast.
1: Buongiorno
0: Wayne Bmot virtuali.
1: Ecco.
0: Sehibna da Lodu.
1: Ma facciaci.
0: Che non c'è problema blalarm. Però in sap ma in linea da Lodu c'è un aggiornamento da Arfei Wazar.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno. Buongiorno. Non c'è grazie. Non c'è.
2: Ma maħsub da xflok lajt l-alarm tal-ħamsa, da fil-ħodu rajt ġej mekardu għana u kienu s-sitta.
0: Ekku.
2: Tiwa.
0: Tiġri.
1: Ismani, ma l-bira meta kon naw fil-studio bdejt tajt li ħana mell l-alarm za posta l-għada, xġara?
2: Mela jina għandi xedjul
1: fil-mobajl. Eħe.
2: U last week kelli x-tibdila nsoma uftakart li rritni fjell. Il-problema li meta xelt il-Friday biex jitoq l-alarm, fejt ix-xedjul kollu.
1: Hella me likes.
0: Ma jimportax.
1: Ġifieri mhux għax ħadd tabi kbira jew hekk. Aħad immissjani ħafna.
2: U apparti, u apparti.
0: Na dak ma jirriċi.
1: Mela ħafna fejja law hi.
0: Fej wasalt wejn?
2: Sant'Andrija naħseb tiġi.
1: Ora jgħad viċin, wara l-kantuniera.
0: Viċin, viċin. Soq bil-mod, xita, soq bil-mod.
1: Naraw dal-waqt.
0: Mur, ċaw, il-ġurnata.
1: Issa namlek bella kafe.
0: Edilon bonġo, edilon bonġo, wejn?
2: Bonġo, hej, bonġo.
0: Nkomplu, ejġa l-izza.
3: You

Love Endless Club ta Usher fu i 97 Bayu. Ja kinti forsi jem të throwback partikolari li vera tishti tisma me la batuli fu il WhatsApp number tana 99 000 897. Ai li lima throwback verament tishti tisma un bat halli fide bishina indo ilek al dalwa ta nissa i goblu ma wihet li kien Joe Paiz Novelux ta flip Pitbull u parti minek Fat Joe Jane.